0: Ai tiriti trauma, boia.
1: Come on.
0: Ai tiriti tiriti trauma. Ai tiriti tiriti trauma. Ai tiriti tiriti trauma. Ai tiriti tiriti trauma. Ai tiriti tiriti trauma. Vai da. Ai tiriti tiriti trauma. Ai tiriti tiriti trauma. Ai tiriti tiriti trauma. Suena la sirena. Patearon la puerta.